0: Mario Cavaradossi, a voi. Vi resta un'ora, un sacerdote i vostri cenni attende.
1: No, ma un'ultima grazia io vi richiedo.
0: Se posso.

Si si Ninetta, sola soletta, ti troverò, si si si si ti troverò. Quel caro viso, brillar tuo riso, io ti farò rinvigorito.